scenette finte. Scioglietevi ora sotto sta hit. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei. Vendere le navi, salvare dopo che l'ancora sale all'8:26 a.m.